0: oggi andare qua, secondo qua. Ti amo, angolo, con la mia bottolà!
1: Andiamo a casa!